abanyakuri ha TikTok waho abanyakuri ha TikTok waho gena maiso no likinga gena maiso tappinga tappinga shejalinga agamba ta Stuart